0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

venerdì, siamo al 28 agosto, l'ultimo venerdì di questo mese. Eh sì, perché poi da settimana prossima saremo nel mese di settembre. Intanto però godiamoci questa giornata, diamo un po' anche il via al weekend, ma nel frattempo facciamo così, ci prendiamo anche il primo caffettino insieme. Io me lo faccio insieme a Simone Serpone, che è pronto ad occuparsi della parte tecnica, e ce lo facciamo insieme a Rita Pavone con Come te non c'è nessuno e tra poco i Beans con Soli. Diamo il via così a questa bella mattinata romantica.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Abbiamo iniziato alla grande questa mattina. È venerdì, quindi c'è già un'aria un pochettino più friccicarella, giustamente. Si sente già profumo di weekend, anche se è prestissimo, anche se in molti magari staranno ancora dormendo. Intanto buongiorno a chi come me è sveglio ed è pronto a vivere questa giornata. 331-240-7878 per farmi sapere che ci siete. Buongiornissimo caffè, via anche le cartoline che tanto ci piacciono. E nel frattempo Genova e Stefan con il reporter e tra poco anche Claudia Mori con il principe.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, nota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
4: Come sempre andiamo a scoprire questa giornata, il 28 agosto, oggi è Sant'Agostino, che è il protettore di stampatori e teologi, ma non solo, oggi si festeggia anche Sant'Ermete, San Giuliano, San Mosè, insomma quindi tanti amici da festeggiare. Oggi nel 1903 nasceva l'Harley Davidson, beh, una motocicletta che è diventata un po' un mito, anche diciamo uno stile di vita, insomma, di una passione molto forte, ok? Chi ama la Harley Davidson l'ama per sempre. Oggi nel 1963 ci fu questa famosa pronunciazione della frase di Martin Luther King: I have a dream. Beh, insomma, sicuramente una grande verità. Ho fatto un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Insomma, lui che voleva la pace, voleva che tutti gli uomini, insomma, fossero uguali, no? Tutti gli uomini che sono stati creati per essere uguali. I have a dream, frase sicuramente che ha fatto la storia. Christophe adesso su Romantica Radio con Io sono qui, e tra poco anche Franco Califano, La mia libertà, e ci facciamo un caffè, che dite?

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Ci siamo fatti un bel caffettino insieme virtualmente ascoltando le nostre belle canzoni d'amore. Ancora buon venerdì 28 agosto, sempre Monia Braga con voi. Tra poco andremo a scoprire cosa ci raccontano le stelle, segno per segno. Speriamo sia un buon weekend per tutti, eh? Lo speriamo e come. Intanto Roberto Vecchioni con Vorrei e tra poco anche i Ricchi e Poveri, Se mi innamoro.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti per una nuova ora romantica più che mai? Siamo a venerdì, è il 28 agosto, io sono Monia Braga, vi tengo compagnia fino alle 9, quando poi arriverà Ornella, a mezzogiorno Marco Tre, che saluto, alle 15 Lucio Belmonte, poi verso sera arriveranno Alessandra Ricetti e Roberto Malvagia. Fatemi salutare anche gli amici del weekend, che vi tengono compagnia, ci tengono compagnia, e quindi Benny, Paola Coda, Simonetta, il Baga, Giampa, insomma tutti i miei colleghi romantici. Intanto tra poco la collection musicale Napoli Pop, subito Ronettes, Be My Baby, e tra poco Spiagge, Renato Zero.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Paolo, Paolo, Paolo. Bellissima questa canzone del Banco del Mutuo Soccorso che ascoltiamo adesso su Romantica Radio e tra poco anche Michele con Io Tornerò. Ma prima, beh, chi è che festeggia gli anni oggi? No, così per saperlo, ci piace sempre andare a scoprire i compleanni di questo 28 agosto. Oggi è il compleanno di Shania Twain, lei cantante del Canada che ha sempre fatto ballare tantissimo. Sarebbe stato anche il compleanno di Goethe. Beh, tanti compleanni. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Oggi è il 28 agosto, attenzione, il Power Rangers Day. Sapete che i Power Rangers comunque hanno fatto parte della mia infanzia, quando ero una ragazzina li guardavo e come. E quindi insomma oggi si celebrano proprio loro, questi cinque personaggi tutti colorati, un po' particolari, che hanno fatto insomma la storia e secondo me vi ho anche sbloccato dei ricordi. Attenzione, arriva Massimo Ranieri su Romantica Radio con Erba di casa mia e tra poco anche Bobby Solo con Zingara, sempre e solo qui su Romantica Radio. Continuate a seguirci, FM, streaming, DAB, sul nostro sito trovate tutto, Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: trovaci tu.
1: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.

0: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Tra pochissimo l'oroscopo con il nostro Roberto. Intanto Fred Bongusto, la mia estate con te, tra poco anche Geppi & Geppi con Sera Sarà. E ancora buona mattinata, buon ultimo venerdì di questo mese. Pazzesco come mi vola il tempo, siamo già al 28 agosto.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

corse, in automobili, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Eccoci pronti ad aprire l'ultima ora in mia compagnia. È venerdì, sono le 8 passate da pochissimi secondi. Attenzione, tra poco arriva il momento del cruciverba che vi darà modo anche di ricevere un bel gadget romantico. E allora svegli attivi, anzi facciamoci un caffettino mentre ci ascoltiamo anche le Bengals con Eternal Flame e tra poco Bottega dell'Arte. Questa sera è per noi.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siamo al 28 agosto, siamo agli sgoccioli di questo mese. Magari qualcuno è già in spiaggia, magari qualcuno si sta godendo l'ultima giornata di vacanza. Insomma, il cruciverba sappiamo tutti che è un po' il passatempo dell'estate. Allora, siete pronti a mettervi alla prova? Se dico, allora, si nuota in quella olimpionica. 7 lettere, comincia con la P, che cos'è? Beh, è facilissimo, scrivetelo al 331 240 78 78, perché il più veloce conquisterà un nostro gadget.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione.

0: 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dell'omicidio. Italia alle prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Romantica News su Romantica Radio, ci siamo informati, aggiornati e adesso arriva Dino con Gli occhi miei e tra poco Neil Diamond con Hello Again e tra poco vi sblocco un ricordo, se vi dico Drive In, beh, trasmissione TV degli anni 80 che ha fatto la storia, beh, con tantissimi personaggi. Io ero una bambina, ma ricordo che in famiglia si guardava Drive In e come, mamma mia. Tra poco quindi la rubrica Ti sblocco un ricordo qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Cronaca Stop, Novella Express, più che notizie e spettegules. Chi ha cuccato la Cuccarini? Era uno dei veri e propri tormentoni della trasmissione cult Drive-In, andata in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Il successo fu tale che è di diritto entrata nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Ve lo ricordate il banditore dell'asta tosta? E Vito Catozzo, guardia giurata sovrappeso con sua moglie derelitta? O il paninaro milanese che cercava tutti i modi per conquistare le sfitinzie? Tutti gli anni Ottanta sono stati certamente condizionati culturalmente da questi personaggi. Cosa?

0: Durante i 5 anni di programmazione di Drive-In, la trasmissione riscosse diverse critiche, soprattutto per la presenza di donne in abiti succinti. Antonio Ricci ha sempre risposto che le ragazze fast food erano la risposta ironica alle ragazze push-up degli anni 70.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano, vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti. Prima la soluzione del nostro cruciverba, era facilissimo, sì. Si nuota in quella olimpionica, 7 lettere, comincia con la P. Beh, era la piscina. E allora facciamoci un bel tuffo, che dite? Mentre ci ascoltiamo Gigi Finizio, solo lei, tra poco anche Mina, nessuno al mondo. E vi auguro di passare una buona giornata, già che ci siamo, anche un super weekend, visto che è venerdì e durante il fine settimana non ci sentiamo. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto lunedì puntuali a partire dalle 6. Tra pochissimo Ornella con voi. Ciao, buon weekend.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

eccoci pronti e super pronti. Io sono Ornella Ruccio, Simone Serpone è in regia. Un saluto ancora a Monia, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina e si prosegue insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Ben trovati, buon venerdì. Si avvicina l'ultimo weekend del mese di agosto e poi ci sarà l'enorme rientro di tutti, davvero tutti. Qualcuno già è tornato, ma poi ci saranno davvero tutti. E ci sono tutte le più belle canzoni d'amore, come al solito, quelle che suonano solo da noi. Partiamo dalla musica, è ovvio. Prima però vi do i contatti. Questo è il numero 331 240 78 78. Vi aspetto anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. e dai, godiamoci tra poco il canto straniero dall'81 di Marcella Bella. Subito partiamo con Aria. Ah, ci vuole Aria. E arriva Dario Baldambembo.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E dopo l'incontro con il primo appuntamento della collection Napoli Pop, che tornerà anche più tardi, dai, cominciamo subito come al solito, come ogni giorno, col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, quindi il 28 di agosto come oggi. 1907 nasce l'attore, comico, cantante e molto altro Nino Taranto. Teatro, cinema, TV, radio, grandi film, per esempio con Totò, ricordo Totò Truffa 62, Totò contro Maciste, Il Monaco di Monza, ragazzi, ma che capolavori, e ben 19 musicarelli, perché lui era uno proprio degli attori che c'erano fissi in quel tipo di film là. Va bene, fisse qui su Romantica Radio ci sono le canzoni romantiche. Allora tra poco ritroveremo dal 75 l'immensa Mia Martini con Al Mondo. Nei cori di questa canzone c'era anche la voce di Umberto Tozzi, un giovanissimo Umberto Tozzi, e subito abbiamo Eros Ramazzotti con Emozione dopo emozione, come qui su Romantica Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso rombando vi porto a scoprire un evento particolare capitato in passato, proprio il 28 agosto come oggi. Perché rombando? Perché nel 1903, in questo giorno, viene fondata a Milwaukee, nel Wisconsin, la Harley-Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, poi marchio che è stato esteso a ogni tipo di oggettistica e che ha ispirato generazioni. Per esempio, per dire, sono tantissimi gli appassionati anche in Italia, qualcuno me lo confermerà, tra gli altri Max Pezzali, che aveva dato il nome 883 al suo duo musicale, perché quella era proprio la cilindrata di un modello di Harley Davidson. Capito quanto amore si può avere per questa motocicletta e queste motociclette, tante, bellissime. Allora, hanno segnato la storia, ma la storia l'hanno segnata anche le canzoni che stanno per arrivare. Tra poco andremo a Sanremo 67 con L'immensità di Don Bachi. Subito c'è Friends in Love per Dionne Warwick e Johnny Mathis.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
1: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ancora un accadimento speciale da rivivere con voi, perché è avvenuto il 28 di agosto e stavolta vi porto all'anno 1963, quando durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King Jr. tiene il famoso discorso I Have a Dream, che ancora oggi è attualissimo, e magari quei sogni, tutti i sogni dell'umanità pacifica, potessero realizzarsi. I nostri sogni in musica, quelli li realizziamo sempre. Allora tra poco avremo Ornella Vanoni, Tochigno, De Moraes, Grande, La Voglia, La Pazzia, e subito dal 75 arrivano i Cugini di Campagna

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Rieccoci ancora, buongiorno, buon venerdì 28 agosto da tutta Romantica Radio, da Ornella Roccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie come sempre a tutti. Tra gli altri in questo caso ho scelto Alba da Napoli che scrive: siete il primo pensiero del mattino e l'ultimo della sera, tutto il giorno con voi di Romantica è sempre un tuffo nei ricordi, che è la cosa bella che noi vogliamo fare, cioè tornare insieme a giorni, ad anni, a mesi, a periodi, comunque a istanti, ad attimi che abbiamo vissuto e che vogliamo rivivere anche e soprattutto in musica. E allora tra poco torniamo al 1971, canzone firmata da Mogol Battisti per Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, e subito c'è la Sarabanda di Michele Zarrillo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: che pensavo che questo venerdì è molto particolare perché è l'ultimo venerdì del mese di agosto, quindi per qualcuno sarà un weekend di partenza, cioè per quelli che faranno fine settimana oppure la vacanza che inizia qui e poi diventa settembrina, e invece di ritorno per tanti che hanno fruito delle settimane centrali più o meno del mese di agosto. Fatemi sapere in quale categoria rientrate voi, quindi uscite o rientrate? Questa è la domanda clou. Potete scrivermi se volete al 331 240 78 78 mentre vi farò ascoltare tra un po' Franco Fasano con E quel giorno non mi perderai più. Subito arrivano George Duke e Stanley Clark, grandi firme dall'81 con Sweet Baby.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo.

0: A Giochionisce la bellezza della natura ha un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
1: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo, un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
0: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
1: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
0: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
1: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
0: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
1: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin, che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Joan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news. Tempo un paio di canzoni, poi tornerà l'appuntamento con Atis Blocco, un ricordo, e si parlerà della grandissima Raffaella Carrà in Caramba, che sorpresa. E Simone Serpone è qui. No, scusami, ho avuto proprio un flash bellissimo della grande Raffa. Va bene, poi tornerà anche l'appuntamento con il Cruciverbone, quindi attenzione, uno di voi potrà conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo. Questo con Giardino dei Semplici dal 79 e tu, che sembra il mio telefono occupato ma non lo è, e che aveva grande assonanza con una canzone di Battisti, Aver paura di innamorarsi troppo, e subito c'è Quando l'estate verrà di Amedeo Minghi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Oggi facciamo una carrambata. Vi sblocchiamo un ricordo proprio legato a una delle trasmissioni più iconiche della TV italiana, condotta da un'altrettanto iconica Raffaella Carrà. Caramba che sorpresa! La trasmissione, andata in onda per la prima volta nel 1995, ebbe un enorme successo. Caratteristica principale del programma erano le sorprese e i ricongiungimenti familiari. Dopo tanti anni è qui! Era diventata la frase tormentone del programma, in cui venivano organizzati incontri tra parenti che non si vedevano da molto tempo e venivano esauditi desideri di persone comuni. Sigla della trasmissione era un mix di canzoni della Carrà.

0: Forse non tutti sanno però che il titolo della trasmissione è l'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà appunto, e l'esclamazione spagnola «Ay caramba», utilizzata in situazioni di stupore.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma voi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
1: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto grazie a voi. Il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
4: Ed eccolo anche l'appuntamento con il Cruciverbone quest'estate. Davvero, ci stiamo divertendo a dare le soluzioni alle definizioni che arrivano di volta in volta. Allora, siete pronti? Vi ricordo che solo il primo, solo il più veloce conquista uno dei gadget di Romantica Radio. Questa è la definizione cui trovare la risposta di oggi e vi dico: più ne hai e meno temi. Parola di 8 lettere e ha anche 2 G all'interno. Che cos'è? Riflettete, non è difficile. Scrivete subito la parola giusta al 331 240 78 78.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Di nuovo insieme e abbiamo un'altra oretta davanti a noi fino a mezzogiorno. E allora ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. È il momento ancora per scegliere qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso volevo ringraziare Paolo da Torino che scrive: con Romantica è stato amore al primo ascolto. Grazie per farmi emozionare ad ogni parola e ad ogni canzone. Ma lo sai che hai fatto emozionare me con questo messaggio? Ci siamo tutti commossi davvero nel leggerlo. È stato un momento di commozione cerebrale per tutti. Vabbè, che quella ce l'abbiamo sempre. Dai, ti dedichiamo le prossime canzoni. Tra poco andremo al 91 con la versione italiana di Antonello Venditti di una canzone che era dei Crowded House dell'86, Don't Dream It's Over in italiano, poi diventata Alta Marea. E subito c'è Prima Estate di Maurizio Arcieri.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Tornati dal nostro secondo appuntamento con la collection Napoli Pop. Siamo pronti a sognare anche oggi, dall'altro ieri che ci stiamo facendo proprio dei viaggi mentali con elementi o cose costosissime che ovviamente non ci possiamo permettere, però ci incicciamo nei fatti degli altri. Per esempio, adesso vi vorrei segnalare quali sono alcune tra le destinazioni di vacanza più costose di quest'anno. Per esempio, andare in Groenlandia, dove al giorno più o meno si spenderebbero $1,171. Poi ancora le Isole Vergini Britanniche, dove una notte in hotel in settimana costa $1,137. O ancora, per esempio, la Polinesia Francese, dove una notte in hotel in settimana arriva a $1,382. Va bene, consoliamoci con la musica, che è meglio. Adriano Celentano e Che cosa ti farei? Subito Sanremo 84 con Fiordaliso e Non voglio mica la luna. E infatti noi l'abbiamo sognata adesso con le vacanze.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Se in queste sere d'estate volete provare qualche emozione in più, allora vi raccomando di non perdere l'appuntamento della sera su Romantica Radio dalle 21 alle 24 con Roberto Malvagia, anche questa sera da lunedì al venerdì, poi sabato e domenica con Giampa. Si esplorano tutti quegli oggetti, ma anche le sensazioni, i ricordi, le nostalgie, i sentimenti, tutto quello che davvero ci porta a rivivere il nostro passato. E c'è la possibilità da parte vostra di interagire con i vostri ricordi al 331 240 7878. Quindi anche stasera non perdete l'appuntamento dalle 21 alle 24. Dai che sta per arrivare Claudio Baglioni con Una faccia pulita. Subito andiamo addirittura al 1963 con Rita Pavone e Che mi importa del mondo.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
1: Romantica, anche in Sardegna vi ascolto, siete fantastici. Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Nicoletti di Bruxelles. Se abbiamo già quasi consumato del tutto il nostro tempo, però abbiamo da ascoltare ancora Albatros con Volo a Z504, prima ancora Umberto Tozzi dall'82 con Eva, e va quello che mi dice Marco 3. Prima però vi devo dare la soluzione alla definizione del cruciverbone che ho dato prima. La parola di 8 lettere era coraggio, e complimenti a chi l'ha scritta per primo, conquistando uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, ci sono gli altri appuntamenti con il cruciverbone e c'è poi sempre la sezione shop online con tutti i gadget di Romantica Radio al nostro sito romanticaradio.it. Dicevo, ci vuole coraggio anche per affrontare Marco 3. No dai, ci vuole coraggio per ascoltare Ornella Rauccio, quindi io vi ringrazio di averlo avuto, e Marco 3 sarà con voi tra poco, da mezzogiorno fino alle 15. Da parte mia, che dirvi, buon fine settimana, grazie per essere stati con me, appuntamento a lunedì qui su Romantica 9:12, grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

attacco te. Rientro dalle vacanze stressato? Al lavoro, in ufficio, con grande ansia? Non vi preoccupate. C'è sempre la grande famiglia allargata di Romantica Radio che è qui con voi a portarvi compagnia e speriamo a rendervi più leggera la giornata. Oggi è il 28, siamo arrivati a venerdì 28 agosto 2026 e se per molti significa fine delle vacanze, per molti altri significa anche inizio, perché anche a settembre si gode di questo momento di relax. E allora, buongiorno anche a Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa, buongiorno a Simone Serpone che ci segue alla parte tecnica e partiamo subito con i primi due pezzi di oggi, tra un po' Gianni Nazzaro con il primo sogno proibito e subito Angelo Prepotente con la voce dell'ex soubrette Sidney Roma.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

altre due canzoni stanno per arrivare qui su Romantic Radio. Tra un po' un pezzo di Sheena Easton del 1981. Il testo in realtà è una dichiarazione d'amore intima e esclusiva. Esprime la volontà di aprirsi totalmente. Nel testo c'è proprio questa frase: un libro aperto. Solo con la persona amata, però, trovando in essa sicurezza, comprensione, liberazione emotiva. E poi For Your Eyes Only, traducibile in italiano con Solo per i tuoi occhi, è stato anche colonna sonora del film 007, appunto Solo per i tuoi occhi. Nel contesto della canzone, però, il segreto da proteggere non sono informazioni riservate, come potete ben pensare, ma un amore puro e vulnerabile destinato esclusivamente agli occhi del partner. Riascoltiamola tra un po' con For Your Eyes Only e subito Voglio un po' di Amsterdam con la voce di Gianni Togni.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po', raccontami di te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo, c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro.

0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
1: Anche oggi grazie alla nostra redazione. Tra un po' ti sblocco un ricordo e sbloccheremo questo ricordo particolare. Si sta perdendo la tradizione del picnic, non so per quale motivo, e appunto ormai è rimasto un ricordo che potete riascoltare se volete insieme a tutte le altre trasmissioni in podcast su romanticaradio.it andando a cercare appunto la sezione dedicata. Tra un po' altra musica, altro giro, altro regalo. Massimo Ranieri con Io e te, ma subito abbiamo Giorgia, come saprei.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sblocco un ricordo.
3: Nel giorno di Pasquetta la famiglia si sposta per la gita fuori porta ancora oggi, ma la pratica del picnic era molto diffusa negli anni 60 e 70, quando intere carovane di parenti si spostavano verso le località di divertimento o zone all'aria aperta, portandosi dietro quanto necessario per il pranzo. Si partiva abbastanza presto, a bordo di Fiat 850 e 127, i più fortunati con 1500 e 124, che disponevano di quattro portiere. I più fortunati potevano anche ascoltare la radio.

0: Attrezzatura d'ordinanza, il plaid, pallone super tele e il mitico tavolino richiudibile a valigia con sgabelli incorporati, che nel bel mezzo del pranzo si richiudevano portandosi dietro cibo e commensali.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Ciao Romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici. Ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao, ciao.
3: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
4: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ne parlavo prima con Simone Serpone, che è di là in regia, e con Ornella Rauccio, che ci ha lasciato poco fa. Ecco, parlavo di clima. Ecco, mi raccontava Ornella che negli anni 60 si imbarcava con tutta la famiglia al mare su una macchina, ovviamente senza aria condizionata, sulla quale viaggiava per ore, e con finestre spalancate e far entrare ancora più caldo. La notte, stessa storia, niente aria condizionata, solo tante docce per cercare di dormire. Beh, ora ci siamo un po' abituati a case e automobili sempre fresche, e quando usciamo ci sembra sempre molto più caldo. È davvero così? Ne parliamo più tardi durante la nostra trasmissione. Vi lascio con Mango nella mia città e subito Bruno Filippini, che ascoltate solo qui su Romantica Radio in Sabato Sera.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Salutiamo le nostre amiche e amici ascoltatori qui su Romantica Radio anche in questo venerdì. Abbiamo da Portici la nostra amica Patrizia e poi Maria Rosaria, Nunzia, Margherita e Lina che ci ascoltano da Torre del Greco. Insomma, sono parecchie, già fanno un bel gruppetto. Saluti anche a Francesco da Cascina che scrive: grazie a voi riesco ancora a sentirmi giovane. Siamo i tuoi Elisi di lunga vita, caro amico. Rimanete con noi a 331-240-7878 oppure scrivete a marco@romanticaradio.it. Vi prometto, giurin giurello, che risponderò a tutti. Piano piano, ma risponderò. Tra un po' ritroveremo Michael Jackson in Human Nature e subito in Mattia Bazar con un loro grande successo, Ti sento.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dicevo che parlavo prima con Ornella e Simone di La Regia che fa in effetti più caldo, perché prima non c'era l'aria condizionata nelle nostre case, sto parlando negli anni 60, oppure nelle nostre auto, eppure come abbiamo fatto? Ma fa davvero più caldo, è proprio così? E cerchiamo di capire cosa dicono i dati. Allora, rispondiamo subito a questa domanda. Secondo i dati del World Weather Attribution, un'iniziativa scientifica che mira a capire quanto i cambiamenti climatici influenzino gli eventi meteorologici estremi, nel giugno ultimo che è passato ha avuto temperature tra i 5 e i 12 gradi superiori alle medie stagionali sia in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna e in Inghilterra meridionale. Dunque sì, fa davvero più caldo. Se è vero dunque che la configurazione atmosferica che ha portato questo caldo è legata a fenomeni naturali come l'anticiclone subtropicale africano, quello che è cambiato è il punto di partenza, un pianeta che è surriscaldato dalla nostra presenza. Quindi questo aumento della temperatura media globale che è accelerata dall'effetto serra causato dall'emissione di gas inquinanti. Questo lo dicono tutti i giorni, davvero non sono il primo a ripeterlo. Oggi mi sento, ricordate Bernacca quando la sera prima del telegiornale ci leggeva la situazione del tempo? Ecco, un po' così. Oggi vi ho parlato anche dell'anticiclone subtropicale africano. Vabbè, insomma, torniamo alla nostra musica, che forse è meglio. Abbiamo Loredana Bertè con Dedicato e subito dopo Sylvie Vartan con Irresistibilmente. Rimanete con noi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
4: Siete sotto l'ombrellone in questo momento, magari con un cruciverba davanti agli occhi? Allora sarete sicuramente più agevolati nel nostro gioco del cruciverba di oggi. Fate attenzione perché c'è da indovinare, dalla definizione che vi darò, una parola che vi farà conquistare al più veloce il nostro gadget. Quindi fate attenzione, intanto vi dico il numero che è 331 240 7878. Dovete scrivere la risposta giusta, naturalmente, oltre al vostro nome per essere ricontattati da Verdiana, e la località da dove ci ascoltate. Allora vi metto alla prova se vi dico frutto che piace alle scimmie. Vabbè, insomma, è davvero facile. 6 lettere e ci sono 3 A all'interno. Più facile di così non si può. Che cos'è questo frutto? Allora scrivetelo al 331-240-7878 e il più veloce conquisterà un nostro gadget nel cruciverba di Romantica Radio.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Paolo di Napoli, che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
1: Romantica, perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto e questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire e questo è il motivo principale.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amiche e amici, era davvero facile il cruciverba di oggi. Il passatempo dell'estate di Romantica Radio era, la risposta esatta era banana, infatti il frutto che piace tanto alle scimmie, 6 lettere, contiene 3 A. Poi quando nomino la banana penso sempre alla scena, no? Esilarante equivoco di Roberto Benigni e Johnny Stecchino, quando Dante, il personaggio, ruba questa banana a Palermo e il fruttivendolo, scambiandolo per un temuto boss mafioso, Johnny Stecchino, lo lascia fare per paura. Più tardi poi a teatro la folla è inferocita, riconosce Dante, lo insulta, assassino, convinto che tutta quella rabbia sia dovuta semplicemente al furto del frutto, e quindi Dante, Roberto Benigni, urla disperato al pubblico: ma quanto costano le banane a Palermo? Offrendo indietro la banana per così per placare gli animi. È una scena che ogni volta davvero mi fa sorridere. Abbiamo le piccole ore tra un po' con Voglio amarti così, ma subito Nada in Amore disperato.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: C'è un nostro amico Bruno di Napoli che mi ringrazia per aver ricordato questo pezzo esilarante del film Johnny Stecchino di Roberto Benigni, e parlo della scena, famosa scena della banana. Adesso invece vi lascio con la musica, beh, è l'ora del caffè, lo prendiamo insieme ai San Francisco con Da Lunedì e subito Riccardo Cocciante e il suo pezzo bellissimo Celeste Nostalgia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

confidarvi un segreto. Ah, siccome i segreti si dicono sottovoce, ecco, quindi abbasso un attimino il volume della mia voce, perché dovete sapere che domenica è il compleanno del mio amico Roberto Malvagia, che sarà con voi stasera alle 21. Quindi ricordate di fare gli auguri a Robertino, perché noi siamo una grande famiglia. Al centro della puntata di stasera di Roberto Malvagia c'è il rientro in città, tra serrande che si rialzano, bar che si popolano, autobus, cartolerie e il mare ancora addosso. Quindi vi aspettiamo stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagia. E ricordate di fare gli auguri domenica, mi raccomando. Vi lascio ora con Marcella Bella con Problemi e subito dopo la grande Mina con Amor Mio.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Altra doppietta musicale qui su Romantica Radio. Ma quante volte avremo cantato questo motivo di Caterina Caselli sotto la doccia? Nessuno mi può giudicare. Ebbene, lo ascolteremo tra un po'. Ora c'è Jairo con Più forte di me, che sarebbe la cover di The Woman in Love, questo pezzo scritto dai Bee Gees e cantato da Barbara Streisand. Beh, quale vi piace di più, uno o l'altro? Fatemi sapere. E il protagonista dichiara in questa canzone che per lei rinuncerebbe a qualsiasi cosa, perfino a cambiare città o il proprio aspetto. Ma pensate un po'. Jairo, Più forte di me.

0: formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Mi chiamo Tamino Straface, della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni, alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
1: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Micolla, Sergio e Tancredi. Salutate!
2: Ciao!
1: Ciao!
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

chiudiamo il cerchio anche in questa settimana, che è l'ultima di agosto. Vabbè, cioè quest'ultimo giorno, lunedì 31, ci ritroveremo proprio a mezzogiorno qui su Romantica. Grazie per averci seguito fin qui. Buona fine settimana a tutti, buona domenica dalla voce di Marco 3, grazie anche a Simone Serpone che è stato la parte tecnica, e grazie anche a Lucio Belmonte che arriverà tra un pochino, giusto per ascoltarci gli ultimi motivi di oggi. Christian con Adesso Amiamoci e subito dopo Sorcini, eccolo qui, Renato Zero con Voglia. Buona domenica a tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica

0: Radio.
1: Ma ben ritrovati su Romantica Radio anche per questo venerdì 28 di agosto. La voce di Lucio Belmonte, come del resto sapete, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 ci facciamo buona compagnia. Prima di iniziare, come al solito, devo ringraziare e salutare il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia all'ora della pappa. Lui oggi, sapete, si ferma, ritorna lunedì perché nel frattempo c'è il nostro romantico weekend, e ne approfitto anche per salutare i miei compagni di viaggio. In redazione la dottoressa Verdiana Sasso, e alla parte tecnica sempre impeccabile ringraziamo Camilla. Oggi venerdì puntatona, c'è l'appuntamento con il Cruciverbone che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio, e poi dalle 17 alle 18, come sapete benissimo, l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Tra poco Napoli Pop, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Michele Zarrillo con Come un giorno di sole e subito Credo di Demis Rousseau.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Oltre alla musica e speriamo anche la nostra buona compagnia, ogni tanto noi ci interroghiamo e cerchiamo anche di capire il vostro parere in relazione agli argomenti che interessano un po' tutti. Oggi vorrei aprire parlando ancora di social network, perché sono stato particolarmente colpito da un articolo che stavo leggendo su una ricerca che è stata portata avanti da un'importante università a proposito di come cambia la nostra vita se facciamo a meno dei social network almeno per una settimana. Questa ricerca che è stata portata avanti su un campione di 295 giovani tra i 18 e i 24 anni, però adesso si sta lavorando anche su un campione un tantino più adulto. Ne parliamo ancora tra poco, però io non trascuro mai di ascoltare quelle che sono le canzoni che mettiamo soltanto noi. Bisonti con Occhi di Sole, Riccardo Azzurri con Amare Te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo, una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri 2 portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire: lo stretto di Hormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Che argomento interessante questo pomeriggio di Romantica Radio. Stiamo parlando di social network. Quanto farebbe bene allontanarci almeno per qualche settimana da questa tecnologia? Dicono gli esperti, dagli ultimi dati, che allontanarsi dai social network almeno per 2 settimane, non utilizzarli, cosa succede? Allora, innanzitutto si riduce l'ansia del 16%, ancora la depressione del 25% e l'insonnia del 15%. Questi sono i primi dati, sono stati raccolti in questa ricerca a proposito dell'astinenza dai social network. Non ci fa male l'astinenza, anzi ci fa benissimo, e queste erano le percentuali di cui abbiamo parlato. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere. Avete mai provato questa esperienza di lasciare i social network per un paio di settimane? 331-240-7878, il nostro numero del WhatsApp. Ascoltiamo i cugini di campagna con un'altra donna e immediatamente Roberto Carlos con A che serve volare?

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
1: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top. Bye Gaetano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Che percentuali importanti in merito all'astinenza dai social network se facessimo a meno di questa tecnologia per 2 settimane? Ecco, abbiamo dato dei dati, addirittura la nostra ansia diminuirebbe del 16%, la depressione del 25% e l'insonnia del 15%. E come mai questa cosa? Gli scienziati lo spiegano in maniera abbastanza semplice: perché ridurre l'utilizzo dei social network riduce anche gli stimoli negativi e soprattutto il confronto sociale, che non ci fa assolutamente bene. Questa è la spiegazione proprio scientifica che danno gli esperti dopo questa ricerca, che è ancora in una prima fase perché sta continuando anche per altri campioni con età leggermente più alta, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Quello che invece fa stare benissimo è la musica. Provate ad ascoltarci e poi ci fate sapere. Mietta, ascoltiamo canzoni e subito Albano con Pensando a te.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma ancora buon pomeriggio in questo ultimo venerdì di questo agosto 2026, oggi il 28, lo dico perché una volta quando arrivava la fine di agosto terminavano anche un po' le vacanze. In verità invece adesso le cose sono un po' cambiate, perché moltissimi italiani hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze, di fare le proprie ferie nel mese di settembre, che in Italia è un mese d'oro. Poi ne parliamo anche nelle prossime settimane. E a proposito sempre di spostamenti, io vi raccomando che se volete portarci con voi e ascoltare Romantica Radio quando e dove volete, la cosa più semplice è scaricare la nostra applicazione gratuita, ripeto gratuita, Romantica Radio, che non vi dà soltanto l'opportunità di ascoltarci quando e dove volete, ma vi dà anche tutta una serie di informazioni. Volete sapere il titolo di una canzone, il nome dell'artista che vi sfugge? Tutte queste informazioni sono sulla nostra applicazione, ripeto Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di click. E adesso potreste anche cantare questa canzone di Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E anche oggi, come avete sentito dalla nostra sigla, arriva l'appuntamento con il cruciverbone. Una volta, quando si stava in vacanza sotto l'ombrellone, era il nostro passatempo preferito, anche un po' sfidandoci con quelli che erano i nostri amici. Oggi l'abbiamo trasformato in una sorta di appuntamento radiofonico che vi dà l'opportunità, attenzione, di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. Io tra poco vi do i classici indizi del cruciverba e voi dovrete darmi la soluzione. Il primo che arriva con il messaggio e la soluzione al 331-240-7878 si aggiudica i nostri gadget. Siete pronti? Allora, questi sono gli indizi. Vi dico che è il re degli animali, 5 lettere, termina con la E. Cos'è? Quale animale è? Qua è facilissimo. Vi do un altro indizio. È un segno zodiacale. E allora, scrivete subito la soluzione al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.
2: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Ma grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando per il nostro appuntamento con il Cruci Verbone. Siete veramente in tantissimi. Tra poco daremo una soluzione. Cercheremo di capire anche chi è stato il più veloce di voi ad aggiudicarsi i nostri gadget di Romantica Radio. Tra poco la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di quando si usava la famosa idrolitina. La ricordate? Prima però ascoltiamo Rita Pavone, Datemi un martello, e una canzone fantastica di Vasco Rossi. Un senso.

0: CCC di Acquara.
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Se per fare l'acqua frizzante usavate la bustina con la polverina magica che vi pizzicava la punta della lingua, allora siete dei nostri. Negli anni 60 e 70 l'acqua potenziata con la polverina veniva chiamata acqua Vichy o di Vichy. In verità ancora oggi non è del tutto chiaro il motivo. Probabilmente il nome era quello italianizzato della stazione termale francese di Vichy, da cui sgorga un'acqua effervescente naturale. Qualunque fosse il motivo, il nome riconduceva a marchi noti come idrolitina, cristallina, frizzina, idriz, salatina, regina.

0: Più effervescente di così, famosa la pubblicità d'origine. Diceva: l'oste al vino, tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio, rispose il vino all'oste. Fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. È con noi anche la nostra nipotina Vittoria di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: La soluzione del nostro cruciverbone di oggi. Abbiamo detto che si tratta del re degli animali, il re della foresta, come volete, e sono 5 lettere. L'ultima è una E. Io ho aggiunto anche che un segno zodiacale non poteva essere altrimenti che il leone. Avete risposto esattamente? Voglio ricordarvi che se pensate di essere stati i primi, per essere sicuri che avete diritto ai nostri gadget, dovete aspettare sempre il messaggio della nostra redazione. Qualora non arrivasse, riprovateci sempre per l'appuntamento con questo spazio, appunto il Crociverbone, durante tutto il weekend, perché è disponibile in tutti quelli che sono i nostri programmi. Tra poco l'appuntamento anche con Senti chi ci ascolta, protagonisti i nostri radioascoltatori, ma subito vi faccio ascoltare Righi Maiocchi con Uno in più e Celeste con Lascia che sia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Anche oggi pomeriggio l'appuntamento in quest'estate con Senti chi ci ascolta, e come tutti i venerdì tra le 17 e le 18 vi vado a presentare chi sarà il nostro ospite di oggi. Oggi parliamo di una ospite, andiamo in Campania, la città è Fratta Maggiore, vi presento ai nostri microfoni di Romantica Radio Dora. Buon pomeriggio Dora!
1: Ciao, oh, buon pomeriggio.
0: Allora, mi spieghi questa storia che Dora è soltanto per gli amici? Com'è questa storia?
1: Sì, diciamo io...

0: Gli amici mi chiamo Dora.
1: Ecco, mi ricordo un po' la storia di Massimo Troisi, no? Nel film che
0: sì,
1: diceva Massimiliano.
0: Massimiliano, Ugo.
1: Era un po' lungo Massimiliano, quindi.
0: Certo, è la stessa cosa, sì, è la stessa cosa.
1: Ok, senti Dora, allora io ti chiamo Dora se ci consideri i tuoi amici. Quindi
0: sì, va
1: punto...
0: bene, voi siete dei miei cari amici.
1: Quindi vabbè, possiamo dire tranquillamente Dora. Senti Dora, ma tu dove ti trovi? Ci racconti un po' la città dove stai, in che posizione della campagna?
0: Sì, allora mi trovo a Frattamaggiore, provincia di Napoli.
1: Sì.
0: È una cittadina, insomma, non so quanti abitanti, penso.
1: Diciamo, insomma, è tranquilla, cioè la tua vita è una vita tranquilla o è molto caotica?
0: È abbastanza caotica, diciamo che è una città che dà tanto per la movida, perché sono molti locali, pizzerie, negozi, no, è molto...
1: È movimentata.
0: È vissuta, si vive bene perché c'è tutto, ospedali, abbiamo tutto.
1: Ecco, che bello, che bello, parlare bene della propria città è una cosa fondamentale, quindi non ti annoi da quelle parti, abbiamo capito che non ti annoi.
0: Non sei da annoiarti, perché la sera se vuoi uscire magari anche al bar a farti
1: c'è gente,
0: una verifica, ci sono bei locali.
1: Perfetto.
0: Diciamo sì.
1: Perfetto, abbiamo fatto una bella promozione anche a Frattamaggiore. Senti, allora noi ci fermiamo un attimo, Dolores, perché anzi Dolores no, perché ho detto degli amici,
0: magari.
1: Quindi Dora, abbiamo detto Dolores perché è il tuo nome, però Dora per gli amici.
0: Ugo.
1: Appunto. Però ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo di nuovo con Senti chi ci ascolta, arriva la bambola, la canzone di Luciano Rossi.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Si ritorna, appuntamento con Senti chi ci ascolta per questo venerdì pomeriggio. Abbiamo già presentato la nostra ospite di oggi, la nostra protagonista, la nostra amica che chiamiamo proprio per amicizia, Dora. Ancora buon pomeriggio da Fratta Maggiore.
5: Okay, ecco. Ciao.
4: Dora ci ha parlato. Sì, dimmi, stavi dicendo?
5: No, stavo dicendo il fatto della mia passione.
4: No, nel senso che noi abbiamo parlato un po' a microfono spento, dovete sapere. Quindi a Dora ho chiesto cosa fa adesso in questo momento a Frattamaggiore, in questa città che hai promozionato benissimo, dicendo che è una città dove non ci si annoia mai. E questa è una cosa importante che dobbiamo sottolineare. Però, a parte tutto, tu nella vita adesso attualmente sei impegnata, come mi raccontavi, come mamma, giusto?
5: Sì, ecco, diciamo che ecco, ho scelto io di fare la mamma perché mi ha fatto proprio diciamo, piacere accompagnare i miei figli nella loro vita. Comunque ho una figlia che è sposata, grande.
4: Ah, vedi?
5: E sono anche nonna, quindi...
4: possiamo dire i nomi di questi ragazzi, così magari non li dimentichiamo?
5: Sì, allora, dei miei figli o dei miei nipoti?
4: Ah, no, cominciamo dai figli, allora...
5: Allora, Sara è la primogenita, sì. Poi viene Francesco, maschio, e l'ultima che è la piccolina, diciamo che ha 20 anni,
4: piccolina.
5: Mia figlia è l'artista.
4: Beh, e poi ci sono anche i nipotini addirittura.
5: Vincenzo e Liliana.
4: Vedi? Quindi hai scelto di fare prima la mamma, ma adesso penso che farai anche la nonna. Che poi è un po' diverso, no? Fare la mamma è un po' più, diciamo, un po' porta ad essere più autoritaria. Con i nipoti si concede quasi tutto.
5: No, con i nipoti si cambia. Infatti mia figlia mi sta sempre a rimproverare. Mamma, mi fa fare tutto, mentre a noi ci tenevi. Sì, perché a me pensa che sono molto severa. Sulle cose giuste. Nello studio, nelle regole della casa, invece con i nipoti poi
4: si è più permissivo.

0: io non so spiegare quello che si prova.
1: È diverso, è diverso fare la nonna. Senti, ascoltami, Dora, però prima mi dicevi, a parte la mamma, però per questo impegno così importante di fare, sì, la mamma e poi la nonna, hai un po' accantonato una tua passione.
0: Sì, che diciamo che sì, perché io ho sempre questa mia passione, il canto, perché io sì, mi diverto a cantare, a fare karaoke, perché mi piace tanto. E poi ho cantato anche in pubblico alla qui in sagra che fanno a Sant'Antonio.
1: Bene,
0: per la prima volta mi sono data coraggio e ho affrontato anche il pubblico, e grazie a Dio è andata bene, anzi è un bel successo, devo dire la verità.
1: Senti Dora, la giusto, per chiudere questo spazio, ma qual era la canzone che hai cantato in pubblico?
0: Io ho cantato Donne di Mia Martini,
1: bellissima,
0: un periodo di un poco particolare,
1: sì,
0: di quello che successe a Giulia Tramontano.
1: Sì, sì, ricordo.
0: E fu proprio in quell'anno, infatti io la dedicai a lei e mi emozionai tantissimo, però ebbi veramente un bel successo, devo dire la verità, perché la mia artista preferita è Mia Martini.
1: Ah, senti, ne parliamo ancora tra poco, perché è un argomento che mi interessa tantissimo. Ci fermiamo per un attimino perché ascoltiamo una canzone, un'altra canzone che spero che ti piaccia, dell'Equipe 84, si intitola
0: Casa
1: Mia, Casa Mia.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Ancora benvenuti su Romantica Radio con Senti chi ci ascolta, ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, protagonisti i nostri ascoltatori. Oggi vi ripresento da Fratta Maggiore, siamo in provincia di Napoli, la nostra amica Dora che ci ha raccontato, a parte della sua bella città, a parte del suo ruolo di mamma di donna che ormai le prende tutto il tempo della giornata, però non ha dimenticato e coltiva ancora la sua passione, che è quella ogni tanto di cantare. Ti capita di cantare la radio, Dora, ogni tanto quando la senti, per esempio?
5: Io canto sempre, infatti non so, una canzone che mi piace tanto, incomincio a cantare, poi non me ne accorgo nemmeno che incomincio ad alzare un po' la voce, e quindi niente, vabbè, loro lo sanno ormai qui in casa che devo cantare, quando specialmente se sto pure un po' giù.
4: Ti piace cantare? Aiuta a cantare, questo è verissimo, non lo dici soltanto tu, ma lo dico addirittura.
5: Così è vero.
4: No, lo dicono proprio gli esperti, dicono, quando uno sta giù di morale e canta le canzoni preferite
5: si sente meglio. Ho detto pure io questa cosa e ci credo, perché a me succede. Infatti mio marito, quando capita che qualche pomeriggio così che sto un po' giù, lui stesso fa: perché non canti un poco?
4: Come si chiama il marito?
5: Mio marito Mario, ma... devo dire pure questa però, grazie a lui che io scoperto voi, perché è stato prima lui a scoprirvi e disse: sai, ho scoperto questa radio, mi piace tanto perché fa delle canzoni, sai, nostre, certo. E lui disse: se l'ascolti ti faccio vedere che piacerà anche a te, e infatti mise la radio. E devo dire la verità, ma da allora poi non vi ho lasciati più.
4: Ma che bello. Senti, tornando alla musica, ecco, tornando un po' nel passato, anche a proposito del tuo rapporto, ecco, romantico con tuo marito, anche perché noi siamo Romantica Radio, sì. c'è un gruppo, delle canzoni che ti ricordano un po' il passato, di qualcosa che avete fatto insieme anche con la musica?
5: Dato che noi ci siamo conosciuti ragazzini, eravamo quindicenni, insomma. Sì. e attualmente siamo sposati, sono tanti anni che ci conosciamo.
4: Certo.
5: Lui, anche lui ha tante passioni musicali e della verità da ragazzi, ecco, aprimmo anche una piccola discoteca.
4: Che bello!
5: In casa sua, perché lui aveva la possibilità di farlo. E ci mettemmo sotto questo scantinato, lo
4: così
5: mettemmo
4: era, allora?
5: Sì. Bello, con le luci, sai, facemmo anche un piccolo angolo DJ così.
4: Ah, vedi?
5: Ma ci divertivamo con gli amici, ecco, venivano i nostri amici, stavamo lì giù a ballare.
4: Quindi diciamo che avete cominciato con la febbre del sabato sera, per intenderci.
5: Anche Grease, per esempio,
4: anche
5: io
4: Grease.
5: Amavo.
4: È vero. Va bene, senti, Dora ci sta raccontando delle cose bellissime, però ci fermiamo ancora un attimo perché abbiamo un po' di musica ancora da sentire insieme. Ti faccio sentire Ornella Vanoni con Stella Nascente, poi ancora insieme con Senti chi ci ascolta.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto...

0: presto raddoppia.
1: Cori Blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono romantici, sono Pavel da Cremona, mi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo. Grazie.
1: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: quante cose si imparano con i nostri radioascoltatori, con i nostri ospiti durante l'appuntamento di Senti chi ci ascolta del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Noi infatti ascoltiamo chi ci ascolta. Oggi ripresento la nostra amica d'oro, frate maggiore in provincia di Napoli. Ci ha raccontato tante belle cose, è una mamma possiamo dire felice, una nonna altrettanto felice, e ha anche un passato come cantante, e ci ha raccontato addirittura che avevate una discoteca. Ma Fratta Maggiore era la discoteca che avevate con tuo marito? Come si chiamava?
1: Il nostro gruppo, e ci incontravamo qua tutti i ragazzi, passavamo le nostre ore, le nostre serate così
0: con la musica.
1: A sentire musica.
0: C'era un nome, la discoteca aveva un nome, Dora?
1: No, sai che non mi ricordo bene come,
0: non ti ricordo,
1: come
0: la... non ti preoccupare,
1: sì, devo dire la verità, molto c'è nemmeno mio marito,
0: non ti preoccupare. Continuiamo invece a parlare ed approfondire questo aspetto che mi piace moltissimo, il fatto che sia stato tuo marito a farti conoscere Romantica Radio. Il resto tu l'hai conosciuta proprio perché è stato lui,
1: proprio. Sì, infatti, ecco, conoscendo insomma la musica che noi piace, e lui l'ascoltava già, ha detto un giorno: sai, vieni, ti faccio sentire una radio che sicuramente ti piacerà, perché tratta della musica che piace a noi, sai, ti fa ricordare la nostra gioventù. E infatti dissi: ma mettila. E devo dire la verità,

0: bello. Quindi, io lo ringrazio mio marito di avermi fatto scoprire questa radio.
1: Ma grazie, ma grazie Dora, veramente grazie. Del resto, insomma, penso che ogni tanto ti lascerai anche andare, come ci raccontavi prima, a cantare qualche bella canzone di tempo fa, legato ovviamente ai tuoi ricordi. Senti, prima di lasciarci, vuoi fare qualche saluto, vuoi ringraziare qualcuno e poi ovviamente ti congediamo perché sei molto impegnato.
0: Bene, io saluto tutte le persone che mi conoscono e che qua a Frattamaggiore mi conoscono tante persone, perché
1: credo.
0: Sono una persona che insomma canto anche in chiesa, non l'ho detto questo.
1: Canti sempre a casa, in chiesa,
0: io
1: in pubblico.
0: Canto anche in chiesa e nel coro, quindi sì, la mia passione è cantare.
1: Bello,
0: cantare.
1: Bello.
0: Mio padre mi disse che io da bambina, a 2 anni, già cantavo canzoni. Ciao amore, per esempio, è stata la mia canzone preferita da bambina.
1: Pensa un po'.
0: La cantavo già da 2 anni.
1: Pensa un po'. Senti Dora, grazie per essere stata con noi, ma grazie per averci fatto.
0: Io ringrazio voi e veramente, non lo so, senza voi non sarei persa, perché.
1: Ma guarda, ma che carina.
0: Veramente.
1: Che carina.
0: Sì, veramente mi date tanto, mi fate tanta compagnia e sto bene quando ascolto voi.
1: Allora Dora, ti ringrazio, nel frattempo però dico che tra poco ascoltiamo i Panda con Voglia di Morire e lasciamo la linea all'amica mia Alessandra. Io invece, per quanto mi riguarda, torno lunedì, ti lascio le tue cose, un abbraccio a tutta
0: grazie
1: la tua bella famiglia.
0: Voi e

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma quanto è carina questa sigla! Buona serata amici, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, anche in questo venerdì 28 agosto vi farò compagnia fino alle 21. Ringrazio il mio amico Lucio Belmonte che è stato con noi fino a poco fa. Io l'ho salutato anche personalmente, ma voglio salutarlo anche in diretta. Lo risentirete lunedì alle 15, sempre qui su Romantica Radio. Tre ore da trascorrere insieme, quante cose da raccontarvi, quante rubriche da ascoltare insieme. E poi, amici, qualcuno si porterà a casa anche un gadget, quindi state attenti perché succederà anche questo nel corso delle prossime tre ore. Ascolteremo insieme, lo sapete, la musica più bella del mondo, quella che ci fa sognare. E iniziamo proprio con questa. Dario Farina, Sei la sola che amo. Subito George Benson, I just wanna hang around you. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Chissà quanti di voi quest'oggi finiscono il periodo di ferie, altri invece le inizieranno, chissà, magari proprio da domani. Qualcuno sarà rientrato al lavoro, però insomma aspettava magari con trepidazione il venerdì per viversi un bel weekend chissà dove. Allora, amici cari, raccontatemi tutto, voglio sapere tutto di voi. Dove siete in questo momento? Cosa state facendo? Raccontatemelo con un WhatsApp al 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto per conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi e nel frattempo vi regalo musica meravigliosa. Giorgia, tra poco con Gocce di memoria e subito Umberto Napolitano, Amiamoci.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Sulla vostra Romantica Radio non solo musica, ma anche tante rubriche da riascoltare insieme. E tra poco arriverò, ti sblocco un ricordo. Pensate che questa sera si parlerà di una trasmissione TV che ha fatto epoca. Colpo grosso, ma la ricordate, mamma mia. Diciamo che in inizio questa trasmissione lasciò un po' perplessi gli italiani. Poi, insomma, se ci ripensiamo adesso ci facciamo una bella risata. E di questo tratterà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica. Tra poco con

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Nel 1987 andò in onda per la prima volta uno dei programmi più cult della TV italiana. Quale? Colpo Grosso. La trasmissione era inserita in seconda serata sulla rete Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila. Già dalla prima puntata i produttori capirono di aver trovato la formula giusta. Il programma era in realtà un gioco basato su scommesse e i cui partecipanti, se perdenti, erano costretti ad improvvisare una sorta di spogliarello. Fu un enorme successo per tutto il periodo di messa in onda, ovvero fino al 1992. E nonostante per i critici si trattasse di un programma di dubbio gusto, gli ascolti svelarono che in realtà a seguirlo era un pubblico di medio-alto livello culturale. E al primo posto dei singoli più venduti c'era questo.

0: Un successo enorme dunque che arrivò anche all'estero. Per propagazione era possibile guardare il programma anche in Africa settentrionale, il che scatenò le ire del colonnello Gheddafi, il quale riteneva che la trasmissione distraesse i libici dalla preghiera. Durante una sua visita in Italia, nel 1988, anche il regista Francis Ford Coppola rimase affascinato dalla trasmissione, al punto da volerne acquisire i diritti per produrne un'edizione locale negli Stati Uniti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per me.
1: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci fa sognare la musica di Romantica Radio e ci fa anche tornare alla mente tanti ricordi, come la rubrica Ti sblocco un ricordo, che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a visitare il nostro sito romanticaradio.it. Lì potete trovare tutti i podcast di Ti sblocco un ricordo. E già che ci siete, fate un giro, perché trovate anche tantissime altre rubriche, trasmissioni che avete ascoltato magari in passato qui su Romantica. Va bene amici, buona serata, riascolteremo tra poco un capolavoro di Francesco De Gregori, Rimmel. Subito una canzone che nel 1982 Claudio Baglioni scrisse per il figlio appena nato, trasformando ogni immagine, le mani, i sorrisi, le paure, in una promessa di vita. Riascoltiamo Claudio Baglioni con Avrai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica, io sono Alessandra Riccetti e sto leggendo tutti i vostri messaggi che stanno arrivando, siete speciali ascoltatori di Romantica, grazie. E allora, buona serata a Sara che ci segue da Genova e ci ascolta, dice, mentre il sole scende, è bello ascoltarvi al tramonto, grazie per le emozioni che ci fate provare, grazie Sara a te per aver scelto Romantica. E un saluto deve arrivare anche nella bella Sardegna, a Olbia, c'è Marco che ci sta ascoltando, dice, mentre aspetto di consumare la cena con mia moglie, grazie per tutte le belle canzoni che ci fate ascoltare. Devo dire che in tanti fate i complimenti alla musica di Romantica, quindi vi dico grazie, grazie, grazie. Saluto anche Elena di Modica, in provincia di Ragusa, lei ci segue mentre sta cucinando un primo piatto, dice, speciale per tutta la famiglia. Mi fai venire l'acquolina in bocca, Elena, mi inviti a cena? Io vengo e arrivo. Va bene, un bacione, buona serata e tra poco riascolteremo un grandissimo successo di Lucio Dalla, Anna e Marco. Subito i Santa Rosa, Souvenir.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ci piace Napoli Pop, quante belle canzoni riascoltiamo dal passato grazie a questa collection. A proposito di collection, potete riascoltarle tutte quelle che sono andate in onda su Romantica Radio anche sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi perché ci sono davvero tante collection da ascoltare, i grandi successi ad esempio di Claudio Baglioni, poi le interviste che abbiamo realizzato agli artisti che amate tantissimo e che ascoltate con noi ogni giorno. Insomma, venite sul canale YouTube, vi giuro che ne vale la pena. Va bene, buona serata, adesso musica, la più bella del mondo. Santino Rocchetti con Mia e Tiziana Rivale, L'amore va.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Amici cari, scrivete questo numero 331-240-7878, perché, ve lo dico subito, perché tra poco vi servirà per risolvere un cruciverba. Non vi dico altro, rimanete con noi magari per conquistare un bel gadget firmato Romantica. Tra poco riascolteremo Remo Germani, è tanto bella questa canzone, Baci. Subito, grandissimo successo firmato da Eros Ramazzotti e Cher, Più che puoi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
1: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ci siamo, si parla di cruciverba anche questa sera qui su Romantica Radio e voi siete pronti per mettervi alla prova. Allora, io adesso vi dirò una definizione e voi dovete indovinare di quale parola io sto parlando. Si può rompere anche se non la tocchi. 8 lettere e all'interno di questa parola ci sono due S. Ripeto, si può rompere anche se non la tocchi. 8 lettere. Questa parola contiene due S. Che cos'è? Scrivetecelo subito con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà un gadget firmato Romantica. Vi ripeto la definizione, si può rompere anche se non la tocchi. Parola di 8 lettere e all'interno di questa parola ci sono due S. Che cos'è? Inviatemi subito un WhatsApp al 331-240-7878 con la risposta giusta. Il più veloce si porterà a casa un gadget firmato Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Marta che ci segue dalla provincia di Siena e ci ascolta praticamente mentre sta preparando la cena per tutta la famiglia. Dice: stasera avrò anche ospiti, ho lavorato sodo ma voi mi avete fatto compagnia. Grazie Marta per averci scelto, un bacione. E poi saluto Alfonso di Benevento. Sta tornando dalle ferie, ahimè, mi dispiace carissimo, lo so, sono cose che capitano, però forza e coraggio, vedrai che la vita sarà bella anche a casa, magari con sottofondo sempre la nostra Romantica che ti fa vivere bei ricordi, perché no, anche delle ultime vacanze che hai vissuto. E poi saluto Chiara di Roma che ci ha scoperti, pensate, perché era in vacanza in Calabria, dice: poi sono tornata a Roma e continuo ad ascoltarvi da qui. Ma grazie Chiara, un bacione e buona serata. Per te, per tutti voi, Luis Miguel tra poco con Noi Ragazzi di Oggi e subito i Bee Gees, Massachusetts.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata romantici, ma sapete che una nuova ricerca ha rivelato che nel 2026 gli italiani stanno vivendo una vera fuga analogica? Allora, il 62% preferisce esperienze offline, cioè viaggi, cibo, eventi dal vivo, per staccarsi dagli schermi e sentirsi più felici. E il dato più sorprendente è che quasi 2 italiani su 3 si fidano più dei consigli di amici e familiari che degli algoritmi. Insomma, quest'estate ha vinto la voglia di autenticità. Non ci si affida più magari all'intelligenza artificiale per scoprire qual è il miglior cibo, il miglior evento, ma insomma ci si fida molto molto di più di quello che ci dicono gli amici e i parenti. Anche per voi è così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Nada, il re di denari, e Aleandro Baldi e Deborah Johnson. Troppo bella per me.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dopo di me anche questo venerdì arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa parlerà questa sera? Al centro della puntata ci sarà il rientro in città tra serrande che si rialzano, bar che si ripopolano, autobus, cartolerie e il mare ancora addosso. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Un motivo in più per rimanere con noi. Buona serata amici. E torna protagonista adesso la musica. Tra poco riascolteremo Marcella Bella con Nel mio cielo puro e subito i Dick Dick tra i fiori rossi di un giardino.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
1: Ciao Romantica, sono Gianni da Brescia, complimenti! Continuate così!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Amici cari, poco fa abbiamo parlato di cruciverba, vi ho dato una definizione, voi dovevate scoprire qual era la parola nascosta. Bene, la definizione era questa: si può rompere anche se non la tocchi, 8 lettere, parola che ha 2 S. Qual era la risposta giusta? Promessa, era semplice, vero? Infatti moltissimi siete riusciti a indovinare questa parola giusta, naturalmente solo il più veloce conquisterà il gadget che naturalmente avevamo messo a disposizione. Attenzione però, se non siete riusciti ad ottenere il gadget, ci saranno tante altre possibilità per voi. Per me adesso, Alessandra Riccetti, invece è arrivato il momento dei saluti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ascoltato, grazie a coloro che ci hanno scritto. Noi ci risentiremo lunedì, sempre alle 18 e sempre qui su Romantica Radio. Naturalmente adesso non vi lascio soli, perché arriverà il nostro Roberto Malvagia dopo un paio di canzoni che ascolteremo insieme. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Riascolteremo tra poco Anna Oxa con Parlami e subito Giulia e Giulia con Noi Due e l'amore. Da Alessandra un bacio, buon weekend, buona serata, vi aspetto lunedì alle 18 qui su Romantica Radio. Ciao!

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ritorna il fine settimana di Romantica Radio. Venerdì sera, fine di agosto, Roberto Malvagia con voi. Questa sera parleremo del rientro in città. Non solo il ritorno dalle ferie, ma proprio i giorni in cui la città comincia a ripopolarsi. Ecco, le serrande che si rialzano, i bar che ritrovano i clienti, le edicole, le cartolerie che si riempiono di quaderni e di autobus che ricominciano ad avere un altro rumore, no? Le auto parcheggiate magari sotto casa, i vicini che tornano, i cortili, i portoni, le scale, le chiavi che girano di nuovo magari con più frequenza in auto, perché la fine di agosto in Italia è anche questo, il momento in cui le città, dopo settimane di assenza, di silenzio, tornano lentamente a parlare. E noi dentro quel ritorno proviamo a capire che cosa della vacanza abbiamo davvero riportato con noi: il mare sulla pelle, il suo ritmo. Se volete raccontarmi il vostro rientro in città, scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

La città di Finagosto ha una fisionomia molto ben precisa, non è più la città vuota e sospesa dei primi giorni del mese, con le serrande abbassate, le strade larghe, quel silenzio quasi irreale del pieno estivo, ma non è ancora nemmeno la città piena, è nervosa del rientro completo, una città a metà, e proprio per questo è bellissima da osservare. Ci sono i primi segnali, un bar che riapre, il giornalaio che torna a fare l'orario intero, il panettiere che ritrova la fila, i bambini che compaiono, no, con nuovi zaini e magari con quaderni appena comprati, i condomini che tornano a illuminarsi piano uno alla volta, il parcheggio sotto casa che si riempie, le finestre che si riaprono, la signora che rientra dalle ferie. Parleremo in questo venerdì proprio del rientro in città.

Grazie dei vostri messaggi. Saluto Alice da Spoleto, che così mi ha scritto: siamo in Umbria, il rientro in città per me è il rumore delle valigie sulle scale e l'odore di casa che ritrovi sempre uguale. Poi dalla capitale un abbraccio, un saluto a Laura che mi ha scritto: la cosa più strana è che torni ma per qualche giorno continui a muoverti come se fossi, dice, ancora in vacanza. E poi Paola da Napoli: forse la fine di agosto ci emoziona così tanto perché le città ricominciano a riempirsi, ma noi non siamo ancora pronti a farlo del tutto. Continuate a scrivermi in questa sera romantica, perché davvero questa sera ogni vostro messaggio sta rimettendo in moto un pezzo di città e un pezzo di fine estate insieme.

Probabilmente il fascino del rientro in città ecco, sta anche nel fatto che ci costringe a guardare meglio ciò che durante l'anno di solito attraversiamo in fretta, no? Il quartiere, la fermata dell'autobus, il bar, la cartoleria, il supermercato. Dopo la vacanza per qualche giorno tutto sembra così più nitido, forse perché il contrasto con il mare, con il paese è ancora forte, forse perché il nostro sguardo non si è ancora riabituato del tutto. E allora succede una cosa molto curiosa: la città, anche se torna a essere città, per un attimo si lascia ancora toccare dall'estate, no? I vestiti sono più leggeri, le finestre restano aperte la sera, il basilico è ancora sui balconi, si cena ancora un po' più tardi, il sole resta lì. E dentro questo mescolarsi del rientro c'è questa atmosfera molto particolare, ecco, di fine estate.

0: lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

La sera romantica, Roberto Malvagia con voi. Tra poco continueremo a parlare di città che si ripopolano, di bar che ricominciano a fare i caffè, di clienti di sempre, di cartolerie, di autobus e di uffici che si riaccendono e di quella malinconia un po' che accompagna sempre il ritorno ai ritmi normali. Perché non stiamo parlando soltanto di rientri, stiamo parlando del momento in cui la vita ordinaria ricompare, ecco, ma l'estate non si è ancora arresa del tutto. E questa tensione è una delle più belle e più vere, probabilmente, di fine agosto. Torneremo proprio lì tra una serranda che si rialza e il sale che non è ancora andato via.

Buon venerdì sera. Beh, siamo dentro così una serata che sa di città che si riaprono, di negozi che ritrovano un po' la propria voce. Allora questa sera parliamo proprio del rientro in città. E allora voglio fermarmi su un'immagine molto precisa: le cartolerie di fine agosto. Perché ci sono luoghi che segnano il ritorno più di altri. La cartoleria è uno di questi: il diario, i quaderni, le copertine, le penne, gli astucci, le smemorande di una volta, i blocchi, i libri da ordinare. Anche chi non andava più a scuola sentiva quel richiamo, perché la cartoleria, ecco, a fine agosto non parla soltanto ai ragazzi, parla a tutta una città. Dice proprio così: si ricomincia. E allora, se volete raccontarmi il luogo del vostro quartiere che più di tutti vi faceva capire che agosto stava finendo, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.com.

C'è poi un altro aspetto che rende questi giorni così intensi: il fatto che il rientro non riguarda soltanto i luoghi, ma anche le relazioni tra le persone. Dopo le vacanze si rivedono certe persone per un attimo, sembrano diverse, più abbronzate, più stanche, magari più leggere, più malinconiche. Ci si chiede com'è andata, dove sei stato, sei già tornato. Ma sotto queste frasi quasi rituali c'è anche dell'altro, il confronto, no? Magari tra due tempi diversi, la vacanza raccontata e la vita che ricomincia davvero, il desiderio magari di prolungare la luce e nello stesso momento anche il bisogno di ritornare alla vita di tutti i giorni.

Eccoli allora altri messaggi. Mauro da Latina: il primo caffè nel bar sotto casa dopo il mare è sempre il momento più curioso, ecco, di ritorno dalle vacanze. Sandra da Brindisi che mi ha scritto: le città di fine agosto mi piacciono perché sono ancora morbide, non ancora del tutto nervose come l'autunno e soprattutto l'inverno. Rossella d'Avellino: mi emoziona sempre il primo autobus preso dopo le ferie, è lì che capisco che agosto ha cambiato il passo. Vabbè, insomma, sono dei segnali: un autobus, un bar, una cartoleria, una saracinesca che si rialza, una faccia che torna, una città che si riempie. E dentro tutti questi dettagli c'è una delle scene probabilmente più vere della fine del mese di agosto.

Mi ha scritto Cosima da Terni, siamo in Umbria, mi è arrivata questa email. Penso che il rientro in città ci commuova così tanto perché non è una semplice fine. È il punto in cui dobbiamo decidere se l'estate resterà solo fuori o entrerà un po' anche dentro la nostra vita di tutti i giorni. Ecco, probabilmente non ci manca solo il mare, ci manca proprio il modo per cui qualche settimana siamo stati in vacanza, abbiamo avuto questo contatto proprio con la gente, con il mare, con l'estate. Il rientro in città diventa allora una domanda semplice e così difficile insieme. Come avete trascorso l'estate? Quali sono stati, ecco, i ricordi più belli, magari di quest'estate 2026?

0: non ci penso più.
1: Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e proprio lì proveremo a capire perché il rientro in città con tutta la sua concretezza continua ancora oggi a sembrarci così carico, magari di fine estate, un po' di malinconia, no? E al tempo stesso di possibilità, perché non stiamo parlando soltanto di autobus, di saracinesche rialzate, di cartolerie, probabilmente stiamo parlando del momento in cui la vita ordinaria ci torna incontro e noi per un attimo possiamo ancora decidere come abitarla. Tra poco torneremo proprio a parlare del rientro in città, delle serrande, abbiamo detto che si rialzano, dei bar che si ripopolano, degli autobus, delle cartolerie e il mare magari ancora addosso.

Questa è la sera romantica, l'ultima ora in mia compagnia, Roberto Malvagia con voi sino alle 24, poi Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Alex Polive. Insomma, questa è anche l'ora in cui certe strade sembrano tornare più nitide, le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per rivedere un portone, magari un bar, una fermata, un condominio che si ripopola piano piano. Se volete potete ancora scrivermi, 331 240 78 78, visto che questa sera parliamo del rientro in città, oppure via mail roberto@romanticaradio.it, raccontatemi come state vivendo proprio il primo vero segnale di rientro dalle vacanze.

Alla fine probabilmente il motivo per cui questi giorni ci restano così vicini è semplice, perché non sono né vacanza né piena normalità, sono un po' un ponte, e i ponti, se vissuti bene, sono sempre luoghi molto interessanti e bellissimi, perché ci permettono ancora di sentire da dove vieni e già dove stai andando. Le città a fine agosto ci commuovono, probabilmente anche per questo, perché tornano a vivere, ma non hanno ancora perso del tutto, come dire, il sapore dell'estate. Le persone che ricompaiono però portano ancora addosso il sole, il sale, ritmi diversi, magari pensieri nuovi. Tra poco altri messaggi. Voglio ricordarvi la mia mail roberto@romanticaradio.it. Grazie veramente di cuore, perché ci avete davvero scritto in molti questa sera.

Gli ultimi messaggi di questa serata. Ludovica da Siena: non mi manca soltanto il mare, mi manca il modo in cui, tornando, gustavo la città con gli occhi ancora un po' estivi. Poi da Modica, Ragusa, siamo in Sicilia, saluto Evelina che mi ha scritto: il rientro un po' malinconico, sì, ma anche la bellezza tutta sua, è il momento in cui capisci davvero cosa ti porti dentro. Vicini alla mezzanotte, non proprio, beh, insomma, questo venerdì sera, tra poco anche i saluti.

siamo in chiusura di questo appuntamento con la sera, vicini alla mezzanotte. Roberto Malvegio, davvero tutto grazie a tutti voi che ci avete scritto, soprattutto per il modo in cui avete trasformato una serata sul rientro città in un momento pieno, ecco, di fine agosto, con i vostri messaggi, i vostri racconti, per quello che ci avete scritto. Romantica Night tra poco, Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Magari vi è tornata in mente una persona, un portone, proprio così, una strada, un autobus. Ci sono ritorni che non servono a chiudere l'estate, servono a capire se e come quell'estate magari continuerà a vivere anche nelle prossime settimane dentro di noi. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile, basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: In the night time, in the dark, is when I miss you most. And it's been hard to

0: niente te.
1: Ti amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.